lagi lu ibabani. Oke kajo keni le ulu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wow. Esi tembo wa. Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Bioba.

You see, one time, one time. Aha. E ja gba pa bi wole. Ka to lo sori e ori e eri e mi elekeji yen. Mori be gube se npe, mori. Sugbon ati ko ni abara ti yen. Abala eri e mi elekeji la ma lo, sugbon ka to lo abala eri e mi elekeji. A lo si abala. Ori ti ogbon, the throne of wisdom.